Trippi troppi, troppa trippa, brr brr patapim, ballerina cappuccina, trallalero tralala, bombardiro crocodilo, liri li lari la, cimpanzini.